0: quindi conosco elabili e debili prende di sé il valesta no in me.
1: Ahem.